0: Toscana fanboy for life.
1: Hey, dimmi un po' che lingua parli tu.
0: Yeah.
1: Ah, forse tu vuoi dire com'è bello far l'amore mentre